chato, o vela tchau, vela tchau, vela tchau, tchau, tchau, na mattina, e sono alzato, e ho trovato invaso, o partigiano.